0: Maleficarum. Che cos'è?
1: Questa è la prova che i miei sospetti erano fondati. Sono qui.
0: No.
1: Sono sotto di noi.
0: No.
1: Sono qui.
0: No.
1: Sono sotto di noi. Sono qui. Sono sotto di noi.

0: corpo è nulla, o vale tuo pizzer nulla.
1: Felix, congiunzione!
0: Si, pupa, compu è nulla, o vale tuo pizzer nulla.
1: Felix, congiunzione!
0: Amore sospettente,
2: a ridere mi dio!
3: Paridere me dio.
0: A voi so poco tempo,
4: a voi so poco tempo.
3: Fit nullus indefabilis, membris lacertis labis.
0: Fit nullus indefabilis, membris